0: Sono le 2:03.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Sade. Bella, elegante e con la voce sensuale. Una vera sirena della musica internazionale. Questo è Sade. Un'artista che si è meritata il titolo di Queen of Cool. In ambito pop, Sade, ovvero Ellen Furshade Adu, è sicuramente la cantante africana più celebre. Nata a Ibadan, in Nigeria, il 16 gennaio 1959, da madre inglese e padre nigeriano, all'età di 4 anni si trasferisce in Gran Bretagna nell'Essex. Per amore della sua terra d'origine, l'Africa, fin da piccola Sade, che ama la musica, si avvicina al soul e ad artisti come Marvin Gaye e Nina Simone. A dispetto della sua grande passione per le sette note, Sade da ragazzina non pensa mai di poter diventare una cantante famosa. Come tutte le sue coetanee del college, al massimo canta alle feste studentesche. E da grande finisce per fare la modella. Richiestissima dai più grandi stilisti, Sade scoprirà il suo talento di cantante soltanto all'inizio degli anni Ottanta. Il primo gruppo a volerla come lead singer sono gli Arriva, un ensemble dedito al Latin Funk che nel giro di poco tempo assumerà il nome di Pride. È con questa formazione che si scopre, oltre che ottima interprete, anche autrice di un raffinato R&B. La prima incisione di Smooth Operator viene fatta proprio in questo periodo.

Ormai annoiata dal funky, Sade abbandona i Pride, portandosi dietro i musicisti a lei più affini. Il bassista Paul S. Denman, il chitarrista e sassofonista Stuart Matthewman e il tastierista Andrew Hale. È con loro che nel 1984 nasce il progetto Sade, un progetto raffinato che debutta discograficamente nel 1984 con l'album Diamond Life. L'R&B della bella musicista di Ibadan è diverso da quello di tutti gli altri artisti del periodo. Nelle sue canzoni, al posto delle classiche e languide atmosfere erotiche dell'R&B, ci sono melodie più eleganti. Una miscela raffinata in cui il jazz incontra accattivanti ritmi di samba, come accade nel singolo multiplatino Smooth Operator, o prende sotto braccio atmosfere più drammatiche e cupe, come succede nella canzone Hang On To Your Love. Diamond Life, il disco di debutto di Sade, oltre a convincere la critica, ottiene anche ottimi risultati di vendite. La sua eleganza nell'esprimersi, la pacatezza del suo pensiero e il modo di vestirsi con estrema semplicità diventano trendy, al punto che dopo la vittoria del Grammy nel 1985 come miglior nuova artista, il prestigioso Time le dedica la copertina e le assegna il titolo di Queen of Cool, termine musicale sì, ma che si riferisce anche all'indole calma e rilassata dell'artista. Alla fine del 1985 esce il secondo lavoro Promise, disco che si fregia di melodie accattivanti e sinuose. The Sweetest Taboo, il primo singolo tratto da Promise, diventa in breve tempo una mega hit e fa lievitare le vendite dell'intero album.

Durante il World Tour, che segue la pubblicazione di Promise, Sade raccoglie consensi nei 5 continenti. Un anno di pausa ed incisioni in studio e nel 1988 esce Stronger Than Pride, raccolta di inediti che ribadisce la classe e il gusto jazz del gruppo. Da questo lavoro vengono tratti i classici del repertorio di Sade come Paradise, Love is Stronger Than Pride e Nothing Can Come Between Us, canzoni con le quali l'artista e il suo gruppo riescono a rendere popolare nel mondo un R&B adulto, ricco di atmosfere jazz e suggestioni di altri tempi. All'indomani del tour di Stronger Than Pride, Sade si prende una nuova pausa e l'11 febbraio 1989 si sposa con il filmmaker Carlo Scola. Dopo 4 anni di silenzio, l'ex modella pubblica il suo album più maturo, Love Deluxe. Le atmosfere malinconiche che pervadono il disco fanno breccia ovunque e il pubblico tributa onori a brani come No Ordinary Love, Feel No Pain e Cherish the Day.

Tutt'altro che prolifica, dopo il consenso raccolto con No Ordinary Love, Sade attende ben 8 anni prima di tornare a registrare un nuovo disco. Anni in cui si dedica alla propria vita privata. Dopo il divorzio dal marito Scola, incontra e si innamora del produttore musicale Bob Morgan. La coppia ha una figlia, Ila, nata il 21 luglio 1996. Impegnata a fare la mamma, la cantante afro-inglese torna a cantare soltanto nel 2000, anno in cui pubblica l'album Lovers Rock, un disco che riprende e sviluppa la stessa vena intimista di Love Deluxe. Una raccolta di melodie intense che si intrecciano ancora una volta a sonorità raffinate. Anche se Sade manca dalle scene da molto tempo, il primo singolo estratto, By Your Side, è subito un hit. 2 anni più tardi, nel 2002, arriva anche il primo CD live ufficiale, Lover's Life. Nel 2005, Sade incide una nuova canzone, Moom, con la quale si esibisce al Voices for Darfur Charity Concert, evento benefico organizzato l'8 dicembre 2004 alla Royal Albert Hall di Londra per raccogliere fondi a favore delle vittime della guerra in Darfur.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Amy Winehouse.
3: Sole splendente e fitta tenebra. Amy Jade Winehouse, indubbiamente tra le più grandi musiciste del terzo millennio, è anche la più celebre vittima dello showbiz sonoro dell'era del web. Nata a Enfield, nel Middlesex, in Inghilterra, il 14 settembre 1983, debutta in pubblico a soli 10 anni nel gruppo hip-hop Sweet and Sour. Controcorrente fin da adolescente, la cantautrice britannica si fa espellere a 13 anni dalla Sylvia Young Theatre School per il suo carattere indomito e il suo piercing al naso. Nello stesso anno riceve in regalo la sua prima chitarra e si cimenta nello studio dei generi più diversi, spaziando dalle Salt and Pepper a Sarah Vaughan. È proprio il mondo del jazz a rendersi conto prima degli altri del suo enorme talento e già nel 1999 viene ingaggiata nella National Youth Jazz Orchestra. Ancora 3 anni e nel 2002, grazie all'aiuto del cantante soul Tyler James, incontra i discografici della Island che la mettono sotto contratto e nel 2003 pubblicano il suo debut album, Frank. Nel CD, nominato per 2 Brit Awards e per il Mercury Music Prize, compaiono singoli di successo come Take the Box, In My Bed, You Sent Me Flying, Pumps

Visto l'enorme successo dell'album Frank nel vecchio continente, per il secondo CD di Amy Winehouse, Back to Black, viene pianificata la distribuzione in tutto il mondo. Rehab, il singolo apripista del disco che viene pubblicato il 23 ottobre 2006, diventa immediatamente un tormentone galattico. Il brano, che parla del rifiuto di disintossicarsi dall'alcol e dalla droga, è autobiografico. La cantautrice inglese, del resto, è una moderna modite, voce da ribalte mondiali e vita da bassifondi. Negli Stati Uniti, come in Europa, le tracce di Back to Black fanno incetta di premi, dai Grammy Awards agli MTV Awards. Love is a Losing Game, il quarto singolo estratto dal CD, diventa addirittura argomento di un testo d'esame all'Università di Cambridge. Gli altri brani, da You Know I'm No Good a Me and Mr. Jones, Back to Black, Tears Dry on Their Own e Rehab, sono tutti un

Grazie alla fama acquisita con il CD Back to Black, Amy Winehouse è invitata a manifestazioni importanti come Rock in Rio. Qui, dove è chiamata a cantare accanto a icone internazionali, si presenta assolutamente senza voce. I suoi manager e la famiglia parlano di problemi respiratori e in effetti la musicista viene ricoverata in clinica per un enfisema polmonare e vi resta fino al 25 giugno 2008. Solo due giorni dopo, a Londra, canta alla festa per i 90 anni di Nelson Mandela, nel concerto organizzato ad Hyde Park, accanto ad artisti come John Baez. Tornata ad abitare con i genitori, Amy lavora alacremente al suo terzo CD e nel frattempo cerca di disintossicarsi dalla schiavitù del crack. La sua dipendenza, nel frattempo, a causa di alcune immagini rubate alla sua intimità, è diventata di pubblico dominio. E solo l'8 ottobre, quando del tutto sobria si esibisce in un bar di Londra, il City Burlesque, i suoi fan riprendono a sperare di poter riascoltare la sua incantevole voce. E infatti, pochi giorni dopo, vengono rese pubbliche le date del suo ritorno dal vivo con concerti in Brasile, Italia, Serbia, Turchia e Romania. In contemporanea esce It's My Party, brano realizzato in collaborazione con Quincy Jones e pubblicato nell'album del celebre produttore americano.

Per rivedere Amy Winehouse, i fan attendono fino al 18 giugno 2011, quando la cantautrice apre il suo tour europeo a Belgrado, in Serbia. La scena che si presenta agli occhi del pubblico è terrificante. L'artista sale sul palco in evidente stato confusionale, non riesce a stare in piedi e men che meno riesce a cantare. Le immagini del concerto fanno immediatamente il giro del mondo sul web e la tournée viene prima posticipata e poi annullata. Due mesi di silenzio e di nuove cure, e il 20 luglio 2011 si esibisce con la sua figlioccia Dionne Broomfield all'iTunes Festival. È l'ultima apparizione. Il 23 luglio seguente, la musicista viene trovata senza vita nella sua casa, al numero 30 di Camden Square. Il resto è leggenda. L'autopsia non chiarirà mai definitivamente la causa del decesso, forse dovuto all'alcol, forse alla droga. Ma quel che è certo, però, è che Amy Winehouse se n'è andata come altre mai dimenticate stelle quali Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix e Kurt Cobain a 27 anni. Linus, Hidden Treasures, uscirà postumo. Di lei, stella caduta nella polvere, resteranno il rimpianto e i suoi ultimi brani. Body and Soul, duetto con Tony

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Gibson Brothers.
3: Se si citano i fratelli Frankfurt, nessuno sa chi siano. Se si nomina il loro pseudonimo Gibson Brothers, tutti pensano immediatamente agli anni d'oro della disco music. Nati in Martinica, Chris, Patrick e Alex Frankfurt iniziano a esibirsi in pubblico in Francia, dove si sono trasferiti da bambini agli inizi degli anni 70. Gli esordi non sono facili. Tutti quanti amanti delle sonorità caraibiche e in particolar modo della salsa, i tre fratelli all'inizio vengono snobbati da addetti ai lavori e dal pubblico. Finché nel 1976, cambiato il cognome in Gibson, non decidono di formare una band tutta loro, con la quale suonare proprio quelle musiche esotiche che amano tanto. La scelta si rivela un successo. Nello stesso anno esce Come to America, che proietta i Gibson Brothers ai vertici delle classifiche europee.

Con Canto America e Gibson Brothers inventano un nuovo genere di musica dance che viene denominato da chi ama le etichette e le classificazioni Eurodisco. In ultima analisi, la risposta del vecchio continente al fenomeno della febbre del sabato sera e più in generale della disco music americana. Chris, Patrick e Alex Gibson, forti del successo di pubblico ottenuto con il loro singolo di debutto, pubblicano immediatamente un secondo disco, Heaven, che nel 1977 li conferma nuove stelle della musica dance.

Nel 1977, anno di uscita di Heaven, tutto il mondo ormai impazzisce per la disco e i Gibson Brothers si contendono le copertine dei giornali musicali sia con le maggiori star del rock che con le stelle del pop. Se in America milioni di persone stravedono per Donna Summer o i Bee Gees, in Europa a occupare le prime posizioni delle classifiche dei dischi più venduti sono Cerrone, i Santa Esmeralda, i Bonnie M e appunto i Gibson Brothers. Meno di un anno e nel 1978 il trio francese pubblica in Svezia Cuba, primo singolo estratto dall'omonimo album.

In Svezia Cuba è una hit strepitosa e l'etichetta discografica Island decide di distribuirlo anche nel resto del mondo. È il trionfo. Ogni DJ e ogni radio d'Europa prima ed America poi passano questo pezzo. Il successo di questa canzone, di diritto un classico della disco music, costringe i Gibson Brothers a farne una riedizione già nel 1980. Ad accompagnare l'uscita di questo tormentone anche uno dei primi videoclip concepiti per essere trasmessi da canali monotematici musicali. Nelle immagini due finte palme, una sdraio da spiaggia, un tavolino e i fratelli Gibson a ballare con una bella ragazza di colore. Destinati a scomparire assieme al fenomeno della disco music, Chris, Patrick e Alex accantoneranno il progetto Gibson Brothers dopo aver pubblicato altri successi come Che sera mi vida o My Heart's Beat

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Kylie Minogue.
1: Kylie Ann Minogue nasce a Melbourne, in Australia, il 28 maggio 1968. Papà Ron e mamma Carol, insieme al fratello Brendan e la sorellina Danny, si accorgono subito che Kylie ha un talento naturale per la recitazione. La solita gavetta tra provini e spot pubblicitari e la bella ragazzina di Melbourne approda alla soap opera Neighbours, una produzione della TV australiana che viene trasmessa con gran successo anche nel Regno Unito. Già piuttosto affermata come attrice nel 1987, la Minogue diventa cantante quasi per caso, quando per un evento benefico decide di incidere Locomotion, cover del famoso brano Little Eva. Il singolo entra direttamente al numero uno della classifica australiana. A confermare la giovane attrice una pop star è l'enorme successo di I Should Be So Lucky, che nel 1988 scala prima le classifiche australiane, poi quelle inglesi ed europee. Il suo album di esordio, intitolato semplicemente Kylie, vende circa 8 milioni di copie nel mondo. Kylie è il nuovo fenomeno musicale del pop. Got to be certain, Je ne sais pas pourquoi ed Especially for you, in cui duetta con Jason Donovan, tutti i brani pubblicati a pochi mesi dall'uscita dell'album d'esordio conquistano i vertici delle hit parade.

Nel 1989 Kylie Minogue pubblica il suo secondo album Enjoy Yourself. Il primo singolo estratto, Hand on Your Heart, è il primo hit di una lunga serie. Grazie a Tears on My Pillow, Wouldn't Change a Thing e Never Too Late, la cantante australiana riesce a piazzare ben 5 singoli al numero 1 in soli 2 anni. Il pop orecchiabile della Minogue conquista anche il Giappone, dove Turn It Into Love si piazza al numero 1. Il 1989 è un anno importante per l'artista di Melbourne, che scala anche la chart USA con la riedizione di Locomotion. Ancora non si è spento il clamore attorno a CD Enjoy Yourself, che esce il terzo album, Rhythm of Love. Disco edito nel 1990, in cui sono presenti grandi successi come Better the Devil You Know, Step Back in Time, What Do I Have to Do e Shock It. Brani con i quali Kylie abbandona l'immagine semplice da ragazza della porta accanto per diventare una seducente diva. Alla trasformazione del look nel 1991 si accompagna anche una profonda maturazione artistica. Nel 1991 Kylie Minogue si trasferisce a Londra e lavora a Let's Get to It, album in cui il pop orecchiabile degli esordi è sostituito da sonorità più ricercate, che spaziano dal soul alla dance. Quest'ultimo album non riesce a bissare i consensi raccolti dai suoi predecessori, ma il tour europeo che segue è comunque sold out ovunque.

Nel 1992 esce il primo Greatest Hits di Kylie Minogue. Oltre a tutti i suoi maggiori successi, la raccolta comprende tre inediti: What Kind of Fool, Celebration e Where in the World. Mentre il Best arriva al primo posto in Inghilterra, Kylie torna davanti alla telecamera. Nel 1994 è al fianco di Jean-Claude Van Damme in Street Fighter, sfida finale, film ispirato al videogioco omonimo che grazie agli spettatori più giovani sbanca i botteghini. Un anno di pausa e dopo aver firmato un contratto con la Deconstruction Records, pubblica il suo quinto e auto-intitolato album, dove sono contenuti successi quali Confide in Me e Put Yourself in My Place. Con questo nuovo lavoro, Kylie Minogue abbandona del tutto le facili melodie con le quali si è fatta conoscere. Al posto delle composizioni da consumare velocemente dei dischi precedenti, il nuovo CD propone brani dalle sonorità più mature e complesse. Una ricerca profonda che nel 1996 porta la cantante australiana a duettare con Nick Cave, personaggio che per antonomasia rappresenta il rock intellettuale della fine del Novecento. Dall'incontro con il rocker suo connazionale nasce l'intensa Where the Wild Roses Grow, brano accompagnato da un video in cui Kylie appare più sensuale che mai, pur interpretando una donna cadavere in riva a un lago.

Nel 1997 Kylie Minogue pubblica l'album di minor successo commerciale della sua carriera, Impossible Princess. Come spesso accade, a dispetto delle vendite, questo è il disco più amato dai fan della musicista, perché è ricco di atmosfere indie. La buona stella della cantante di Melbourne sembra definitivamente tramontata quando nel 2000, dopo essere passata alla casa discografica Parlophone, pubblica Light Years. Trainato dai singoli Spinning Around e On a Night Like This e dal duetto con Robin Williams Keats, il CD la rilancia in Gran Bretagna. Nell'album, tra gli altri brani, compare anche Your Disco Needs You, canzone che diventa un inno del Gay Pride. Nel 2001 è l'anno dell'album Fever, raccolta di inediti anticipata dal singolo Can't Get You Out of My Head, che ottiene un successo strepitoso, diventando il 51esimo singolo più venduto nella storia della musica. Body Language del 2003 e il Greatest Hits Ultimate Kylie ottengono anch'essi risultati entusiasmanti. A causa del tumore al seno, Kylie Minogue nel maggio 2005 interrompe lo Showgirl Tour 2005, tournée che una volta vinta la malattia riprenderà nel 2006, dandogli il nome di Showgirl Homecoming Tour, la tournée della ragazza che torna a casa. Nel 2007 Kylie incide il suo decimo album, X, disco in cui ci sono singoli come Two Hearts, Wow, In My Arms e All I See. Al disco segue nel 2008 il nuovo X Tour 2008, un'interminabile serie di concerti partiti da Parigi per toccare oltre 50 città solo in Europa.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
0: Bob Sinclar.
4: Mamma e papà gli dicono continuamente: studia, lascia stare la musica e pensa a costruirti un futuro. Ma il giovane Christophe Lefrian sa, fin da ragazzino, che la sua vita non è a scuola o in biblioteca, bensì in quelle puntine e quei messaggi a cui pensa dalla mattina alla sera. Appena diventato maggiorenne, il giovane DJ francese non ha dubbi. Lascia la famiglia, assume lo pseudonimo di Bob Sinclar, omaggio al personaggio di Bob Sinclair, interpretato da Jean-Paul Belmondo nel film Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo, e apre una sua casa di produzioni musicali, la Yellow Production. Grazie alla sua passione e al suo talento, la Yellow Production si ritaglia un posto importante nell'ambito della musica house e a 29 anni, nel 1998, lo stesso Sinclar diventa una star mondiale grazie al singolo Gym Tonic. Questo tormentone planetario, che viene realizzato assieme a Thomas Bangalter dei Daft Punk, si basa su campionamenti di alcune frasi del celebre videocorso di fitness di Jane Fonda. La celebre attrice, per niente contenta di essere stata tirata in ballo, chiede il ritiro del disco, ma Bob Sinclar e Thomas Bangalter non si arrendono. Chiamati in studio anche Paul Glancy e Duncan Glasson degli Space Dust, i due realizzano una cover di Gym Tonic. Il brano raggiunge il primo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito ed è l'inizio di una carriera folgorante. 6 anni ancora e nel 2005 Bob Sinclar è ai vertici delle charts in tutti i 5 continenti con il brano Love Generation. From

Bob Sinclar non è solo un DJ e produttore di successo, è il simbolo di uno stile di vita che piace ai giovani di tutto il mondo. Grazie anche alla sua passione per il tennis, sfoggia anche un fisico superbo e i giornali rosa ne fanno una star. Dalla metà degli anni 2000, il suo volto è conteso dalle multinazionali in cerca di testimonial credibili e i suoi set radunano centinaia di migliaia di persone ogni volta. Nel 2006, mentre nel mondo latino impazza la versione spagnola di Love Generation, ovvero Generación del Amor, Sinclar è già al lavoro per realizzare un nuovo classico della musica house. Entrato in studio con il cantante britannico Steve Edwards, registra World All Dawn, Children of the Sky, pezzo destinato a diventare il tormentone estivo di quell'anno, nonché il lasciapassare per raggiungere l'ambito premio di miglior DJ al mondo, che viene conferito a Bob Sinclar agli MTV Awards.

La fama di Bob Sinclair è tale che, il 16 maggio 2007, viene ingaggiato dal neo presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, per mixare alla grande festa per l'elezione organizzata in Place de la Concorde a Parigi. Tornato a chiudersi in studio di registrazione, il DJ e produttore francese decide di creare nuove canzoni in cui, oltre alla musica house, siano presenti anche le sonorità reggaeton dei suoi esordi e sperimentazioni con sonorità indiane. Nasce così Born in 69, al quale collaborano personaggi del calibro di Sugar Hill Gang e Shabba Ranks. Nelle varie tracce c'è un po' di tutto, dai campionamenti della Lambada dei Kaoma a quelli di Bongo Bong di Manu Chao o di Mr. Tambourine Man di Bob Dylan, anticipato dal singolo Lala Song, il CD e l'ennesimo successo.

Anche il secondo decennio degli anni 2000 vede Bob Sinclar mietere successi planetari. Made in Jamaica del 2010, rilettura reggae delle sue maggiori hit, viene candidato ai Grammy. La raccolta The Best Of, edita lo stesso anno, si accaparra le prime posizioni delle classifiche di vendita in tutto il mondo e nel 2011 il DJ francese spopola con il nuovo singolo TikTok, inciso con Sean Paul. Anche l'Italia lo ama follemente e lui, sempre nel 2011, ripaga il bel paese remixando il brano Far l'amore, portato al successo da Raffaella Carrà, e partecipando nel ruolo di se stesso nel cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina, con Christian De Sica e Sabrina Ferilli, di cui cura anche la colonna sonora. Instancabile, Sinclar, che ha un vero fiuto per le melodie killer, tuttora sforna un successo dopo l'altro. Al suo attivo, per esempio, Me Not a Gangsta con Colonel Rayel del 2011, Rock the Boat con Pitbull, Dragonfly e Fatman Scoop del 2012, Forte di nuovo con Raffaella Carrà del 2015 o Burning con Daddy's Groove del 2016.

Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.

0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Roxy Music. I Roxy Music vengono fondati a Londra nel 1971 da un gruppo di giovani musicisti inglesi desiderosi di sperimentare nuove sonorità. Nella line-up del gruppo ci sono il cantante Brian Ferry, il chitarrista Phil Manzanera, il sassofonista Andy McKay, il batterista Paul Thompson e il geniale tastierista e ingegnere del suono Brian Eno. Grazie a Robert Fripp, leader dei King Crimson, per i quali Ferry fa un'audizione come cantante, i Roxy Music ottengono il loro primo contratto discografico dalla Island, la stessa etichetta di Fripp. Già molto richiesti come live band nei locali londinesi, nel 1972 i Roxy Music pubblicano l'auto-intitolato album Roxy Music. Virginia Plain, Remake Remodel, L'Editron, If There Is Something, Would You Believe e altri brani scritti da Brian Ferry per il disco hanno un enorme successo grazie all'originalità delle sonorità proposte dalla band, che viene troppo frettolosamente legata alla scena glam rock di artisti quali David Bowie, T-Rex e Mod Hoople. Trainato dal successo del singolo Virginia Plain, l'album Roxy Music arriva fino alla top 5 britannica. Ancora un anno e il gruppo si conferma

Subito dopo l'uscita di For Your Pleasure, Brian Eno lascia i Roxy Music. Il geniale musicista, una volta lasciati Brian Ferry e gli altri, si unisce a Robert Fripp, con il quale incide l'album No Passy Footing, dando il via a una carriera costellata di successi. Nel frattempo, i Roxy Music, sotto la guida sempre più esperta di Ferry, che nel frattempo porta avanti anche la sua carriera solista, costruiscono un loro suono all'insegna dell'eleganza. Il primo album del dopo Eno è Stranded, del 1973. Nell'album compaiono brani firmati da Brian Ferry e per la prima volta anche pezzi scritti dal cantante con il chitarrista Phil Manzanera e il sassofonista Andy McKay. Tra le tracce anche il singolo Street Life, Just Like You e Serenade. Sulla copertina di questo album, che conquista la prima posizione della classifica degli album più venduti in Inghilterra, è ritratta la ragazza di Brian Ferry, la playmate dell'anno, Marilyn Cole. Anche sulla copertina del successivo Country Life del 1974 sono ritratte due belle modelle, Constance Caroli ed Evelyn Grunwald. La foto delle due ragazze conosciute da Brian Ferry in Portogallo viene considerata troppo osè in America, Spagna e Olanda, dove viene censurata, costringendo il gruppo a ristampare l'album con una diversa copertina.

Siren. Sulla copertina, per l'ennesima volta, è ritratta una ragazza del rubacuori Brian Ferry, la splendida Jerry Hall. Musa che ispira a Ferry brani come Love is the Drug e Sentimental Fool, che segnano una svolta del gruppo verso le sonorità disco e soul. Il successivo album, Manifesto, arriva dopo una pausa di 4 anni e all'inizio le nuove canzoni stentano ad affermarsi. Poi, grazie soprattutto al singolo Dance Away, i Roxy Music tornano a dominare le chart. Manifesto è l'ultimo 33 giri con il batterista originale Paul Thompson, che per il successivo Flesh and Blood del 1980 verrà sostituito da veri session men. Nel dicembre 1980, in ricordo di John Lennon, che è stato tragicamente ucciso da uno squilibrato, Ferry e soci pubblicano una loro versione di Jealous Guy, che li porta al numero 1 dei 45 giri più venduti su entrambe le sponde dell'Atlantico.

Nel 1982 i Roxy Music pubblicano Avalon, l'album più celebre della loro discografia, ma anche l'ultimo disco della band. A chiudere la storia della formazione inglese è lo straordinario successo del singolo More Than This, un vero classico della musica internazionale. In Avalon, oltre all'elegantissima title track e More Than This, sono incluse anche The Space Between, While My Heart Is Still Beating, Take a Chance With Me e True to Life. All'indomani dell'uscita di Avalon, Brian Ferry decide di dedicarsi esclusivamente alla propria carriera solista, iniziata nell'ottobre 1973 con la pubblicazione dell'album These Foolish Things. Fra i maggiori successi del cantante e autore inglese c'è l'album Boys and Girls del 1985, 33 giri nel quale è inclusa la celebre Slave to Love, canzone che fa parte della colonna sonora del mitico film 9 settimane e mezzo con Kim Basinger e Mickey Rourke. Nel 2001, convinti da un'allettante offerta economica, Ferry, Manzanera, McKay e Thompson riformano i Roxy Music per affrontare un fortunato tour mondiale. Pur non registrando materiale nuovo, nel terzo millennio la band organizza varie tournée e nel 2005 partecipa anche al Live 8, esibendosi a Berlino.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Dionne Warwick. Mary Dionne Warwick nasce a East Orange, nel New Jersey, il 12 dicembre 1940. Figlia di Mansell Warwick e Lee Drinkard, si avvicina al canto frequentando con la sua famiglia il coro gospel della madre, una formazione piuttosto celebre che incide per la RCA. Dotata di un talento straordinario, una volta conseguita la laurea all'Università di Hartford, Dionne si dedica interamente alla musica. Il suo primo 45 giri, che viene pubblicato nel novembre del 1962, è Don't Make Me Over. Sulla copertina del disco, a causa di un banale errore del tipografo, il cognome della giovane cantante americana viene riportato in maniera sbagliata. Warwick invece di Warwick. Invece di prendersela, Dionne fa buon viso a cattivo gioco e da quel momento decide di assumere il cognome d'arte di Warwick. Don't Make Me Over ottiene un discreto successo e, l'anno dopo, Dionne torna in studio per incidere Anyone Who Had a Heart. A confermare la stella di prima grandezza è l'uscita di Walk On By, che nell'aprile 1964 vende milioni di copie in tutto il mondo. Nello stesso anno, la cantante è presente nella classifica dei dischi più venduti con ben 6 canzoni.

Grazie alla collaborazione con i compositori Hal David e Burt Bacharach, alla metà degli anni 70 Dionne Warwick è puntualmente ai vertici delle hit parade. Tra i maggiori successi di questo periodo ci sono Message to Michael, Trains and Boots and Planes e I Just Don't Know What to Do With Myself, tutte del 1966, e Alfie del 1967. Nel 1967 Dionne pubblica il suo settimo album, Here Where There Is Love, e più tardi, nello stesso anno, supera ogni record di vendite con il suo singolo I Say a Little Prayer, tratto dall'LP The Windows of the World. Nel 1968, su suggerimento dell'attrice Barbara Parkins, la cantante del New Jersey abbandona temporaneamente Davide Bacharach e incide la colonna sonora del film Valley of the Dolls, scritta dagli autori Andre e Dori Previn. Nell'album che prende il titolo da Valley of the Dolls, esce, nello stesso anno e grazie ad una nuova incisione della title track, Do You Know the Way to San Jose e nuove canzoni di Davide Bacharach. L'album resta nella classifica Billboard Hot 100 Album Chart per oltre un anno.

Il numero di successi incisi da Dionne Warwick alla fine degli anni 60 è impressionante e comprende Promises Promises, Who Is Gonna Love Me, There's Always Something There to Remind Me, I'll Never Fall in Love Again, You Have Lost That Loving Feeling, The Girl's in Love with You e il tema del film The April Fools. E gli anni 70 cominciano sotto una stella altrettanto fortunata, con hit quali Make It Easy on Yourself, Let Me Go to Him e Paper Mash. Nel 1970 la straordinaria interprete americana vince il suo secondo Grammy Award per l'album I'll Never Fall in Love Again. Purtroppo per gli appassionati di bella musica, nel 1972 i compositori Burt Bacharach e Al David decidono di sciogliere il loro sodalizio e la cantante, che ha appena firmato un nuovo contratto con la Warner Bros., si ritrova senza il loro apporto prezioso. Per la Warner Bros., etichetta con la quale è legata fino al 1977, Dionne Warwick incide 5 album con vari produttori: Dionne, Just Being Myself, Then Came You, The Track of the Cat e Love at First Sight.

Nel 1980 Dionne Warwick torna prepotentemente in auge proprio grazie a I'll Never Love This Way Again, brano che le permette di vincere due nuovi Grammy Award. Nel 1982, dalla collaborazione con Barry Gibb dei Bee Gees, nasce il felice duetto di Heartbreaker e nel 1985 la cantante partecipa alla registrazione del benefit We Are The World con le maggiori pop star americane e inglesi. Nel 1986 per Dionne arriva anche il quinto Grammy Award per il brano That's What Friends Are For, inciso assieme a Gladys Knight, Elton John e Stevie Wonder per raccogliere fondi per l'Associazione Americana per la Ricerca sull'AIDS. Amatissima anche in Italia, la Warwick ha partecipato a due edizioni del Festival di Sanremo. Nel 1967 con Dedicato all'amore in coppia con Peppino Di Capri e nel 1968 con La voce del silenzio insieme a Tony Del Monaco. Nel bel paese, l'artista è tornata a esibirsi anche il 12 agosto 2008, quando ha presentato a Capri l'evento Dionne Warwick and Friends, uno spettacolo che ha visto sul palcoscenico insieme a Dionne suo figlio David Elliott, la nipotina tredicenne Cheyenne, il pianista Romeo Scaccia e Paola e Chiara. Nel 2013 è apparsa anche sulla TV di Stato italiana, partecipando al programma I migliori anni condotto da Carlo Conti, dove canta Heartbreaker e What the World Need Now Is Love.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Matt Bianco. Matt Bianco è un gruppo che nasce in Inghilterra nel 1982 dallo scioglimento dei Blue Rondo alla Turk. Il nucleo originario della band è formato dal vocalist Mark Reilly, dal tastierista Danny White e dal bassista brasiliano Kito Poncioni. I tre musicisti, in parte riutilizzando il repertorio del loro precedente gruppo, in parte scrivendo nuove composizioni, mettono su un repertorio che piace ai discografici della UEA. Sotto contratto per la famosa casa discografica, i Matt Bianco si mettono a cercare una voce femminile che possa dare un'impronta originale alle loro canzoni. Qualche provino, e Reilly e soci si trovano davanti l'allora sconosciuta cantante polacca Beja. L'ideale per interpretare Get Out of Your Lazy Bed, More Than I Can Bear, Half a Minute, Sneaking Out the Back Door e altre canzoni dell'album USA Dare You On, che nel 1984 viene trainato in vetta alle classifiche europee dall'omonimo singolo. Il look noir, anni 50 della band, e il loro rifarsi al jazz più orecchiabile conquistano il pubblico.

All'indomani dello straordinario exploit di Matt Bianco, la cantante Beja e il tastierista Danny White decidono di lasciare il gruppo. Beja intraprende la carriera solista e Danny, che nel frattempo è diventato il suo compagno nella vita, la accompagna in questa nuova avventura. Il nome Matt Bianco resta di proprietà di Mark Reilly, che chiama accanto a sé l'ex tastierista e session man degli UM, Mark Fisher. Insieme, il duo pubblica nel 1986 l'album Matt Bianco, che si avvale dei cori femminili della performer di colore Jenny Evans. Matt Bianco riscuote consensi ancora più ampi dell'album di debutto della band e il primo singolo estratto, la cover del classico Yeah Yeah, resta nella top 20 inglese per 10 settimane. Matt Bianco, che viene pubblicato anche nell'allora futuribile versione CD, è seguito da un imponente tour europeo che vede il duo esibirsi con una big band di 13 elementi. Due anni ancora e i due Mark, nel maggio 1988, pubblicano il doppio singolo Don't Blame It on the Girl, Wap Bam Boogie e l'album Indigo, che contiene anche Good Times, Nervous e Say It's Not Too Late.

Anche a Indigo, i Matt Bianco fanno seguire un colossale tour europeo che riscuote grandi consensi di critica e pubblico. Nonostante il successo ottenuto dai primi lavori della band nel 1990, la UEA decide di scindere il contratto con Rayleigh e Fisher e a conclusione del rapporto pubblica la prima raccolta del gruppo The Best of Matt Bianco. Da questo momento in poi, a salvaguardia della propria indipendenza artistica, il gruppo registrerà nei propri studi e offrirà il disco finito a etichette indipendenti per la distribuzione mondiale. L'anno dopo è la volta dell'album Samba in Your Casa, che esce per la East West Records. A differenza dei precedenti album della band, Samba in Your Casa è decisamente orientato verso il Latin pop, la dance e la musica elettronica. Pur non bissando i successi dei suoi predecessori in Europa, questo album apre ai Matt Bianco le porte del mercato giapponese e asiatico, dove i due Mark sposteranno la loro attività fino all'inizio degli anni 90. Nel CD, assieme alla title track, ci sono anche Macumba e la cover del brano What a Fool Believes di Kenny Loggins e

Nel 2004, dopo 20 anni di tour e registrazioni, Mark Fisher lascia i Matt Bianco e Mark Reilly, di cui resta comunque un ottimo amico. Grazie ad amici comuni, nello stesso anno Reilly, Beja e Danny White decidono di tornare assieme e firmare un nuovo contratto con l'etichetta E-Mercy. Dalle reunion nasce l'album Matt Mood, che prende il nome dall'omonimo brano strumentale tratto dal primissimo LP Who Said Are You On del 1984. In Matt Mood, tra le altre canzoni, anche La Luna, che viene ben accolto anche in Italia. Nel 2005, avendo ottenuto un discreto successo, i tre membri originali di Matt Bianco intraprendono un lungo tour mondiale che tocca con successo il Regno Unito, il Giappone e gli Stati Uniti. Dopo questo ennesimo successo, Beja e White decidono di lasciare nuovamente il gruppo e Reilly torna a riunirsi a Fisher. Nella seconda metà del terzo millennio, il duo pubblica varie raccolte, tra cui The Best of Matt Bianco Platinum Collection del 2005, con successi come More Than I Can Bear, Wah Bam Boogie del 2006 e The Best of Matt Bianco Volume 2 del 2008, che raccoglie i singoli e le standout track dei CD pubblicati solo per il mercato asiatico.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Macy Gray.
5: Alla metà degli anni 90 in America, milioni di giovani appassionati di musica scoprono il neo soul. Una commistione felicissima tra sonorità classiche della musica dell'anima e ritmi urban. A rendere noto questo genere, tra gli altri, c'è anche Natalie Renee McIntyre, meglio nota come Macy Gray. Nata nel 1967 a Canton, nell'Ohio, la stessa città di Marilyn Manson, Natalie Macy fin da piccola ama il canto. Ma a causa delle burle a cui viene sottoposta dai compagni di scuola per la sua voce roca, decide di stare il più possibile in silenzio e di non cantare mai più in pubblico. A farle cambiare idea, quando ormai è un adolescente e si è trasferita a Los Angeles, sono alcuni jazzisti che, dopo averla ascoltata, la convincono a prendere parte a jam session pubbliche nei locali della città. È proprio in una di queste interminabili serate di improvvisazione che la cantante americana ottiene il suo primo contratto discografico. Pochi mesi, e nel 1999 esce On How Life Is, CD nel quale sono inclusi brani che diventano immediatamente un cult come Do Something e I Try,

Oh Now Life Is vende milioni di copie in tutto il mondo grazie alla bellezza dei pezzi che ne fanno parte, ma anche per la fama di artista imprevedibile che Macy Gray crea attorno a sé, rilasciando interviste surreali. Quando nel 2001, a 2 anni dal debut album, viene annunciata l'uscita del secondo CD, The ID, l'attesa dei fan è spasmodica e il singolo apripista, Sexual Revolution, scala immediatamente le classifiche. Una sorte felice che spetta anche al successivo estratto, Sweet Baby, che la Gray realizza in collaborazione con Erykah Badu. Oltre al jazz e al soul, l'artista di Canton, però, ama appassionatamente anche la recitazione e, sapendo di questa sua passione, nel 2002 viene ingaggiata per un cameo nel blockbuster Spider-Man, nel quale interpreta se stessa. Nello stesso periodo, Carlos Santana la invita a partecipare alla realizzazione del suo album Shaman, per duettare con lei nel brano Amore, Sexo.

Macy Gray, nella prima metà degli anni 2000, diventa un punto di riferimento della scena del neo soul mondiale e ogni sua uscita discografica è un successo, come dimostra The Trouble With Being Myself, CD del 2003, che contiene brani come When I See You e She Ain't Right For You. Nel disco appare anche It Ain't No Money, un duetto con il rapper Pharoahe Monch. Già all'inizio della sua carriera la Gray si era avvicinata all'hip hop, collaborando con Fatboy Slim, che l'aveva voluto al suo fianco per il suo brano Demons. Impegnata in un lungo tour mondiale legato all'uscita del suo primo Best Of nell'estate 2004, la cantante statunitense si esibisce anche in Italia, suonando acclamatissima al Summer Festival di Lucca. I tanti concerti fissati nei 5 continenti rallentano l'attività discografica e solo nel 2007 il singolo Finally Made Me Happy, che vede la collaborazione di Natalie Cole, precede la pubblicazione dell'album Big, un CD straordinario al quale partecipano anche Justin Timberlake e Fergie Will.i.am dei Black Eyed Peas.

Dopo l'ennesimo trionfo decretato da Big, Macy Gray torna subito in studio per The Sellout, disco che esce nell'estate 2010, anticipato da Beauty in the World. In Italia Macy Gray invece torna alla ribalta nel 2012 come ospite al Festival di Sanremo. A volerla al loro fianco Loredana Bertè e Gigi D'Alessio, che nella serata della gara Canora dedicata agli ospiti stranieri interpretano con lei Flame, la versione inglese di Almeno tu nell'universo. Con il cantautore partenopeo la Gray si incide anche il singolo Io sarò per te. Nello stesso anno partecipa alle riprese del film The Paper Boy al fianco di Nicole Kidman e per celebrare il 40° anniversario della pubblicazione dell'album Talking Book di Stevie Wonder pubblica un CD tributo nel quale reinterpreta tutte le 10 tracce originali presenti nel celebre disco.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Stai ascoltando Gamma Radio.
2: Gamma Radio.
1: Golden Hits.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Dean Martin.
3: Gaetano Crocetti, emigrato finito in Ohio da Montesilvano in provincia di Pescara, e Angela Barra, nata negli Stati Uniti ma da genitori di origine abruzzese, tutto potevano immaginare fuorché di essere destinati ad avere un figlio, Dino Paul, nato per essere una vera icona della musica e del cinema americano, il grande Dean Martin. Fin da ragazzo, Dino si distingue nelle feste della contea per la sua bellezza e il suo talento nel cantare, ma questo non gli basta. Nel 1933, a 16 anni, lascia la scuola e fa i mestieri più disparati, dal benzinaio al pugile, per mettere insieme il denaro per trasferirsi a New York. Partito per la Grande Mela con il cognome d'arte Martin, omaggio al grande tenore italiano Nino Martini, Dean riesce subito a trovare un ingaggio da cantante in un locale. È qui che nel 1945 incontra Jerry Lewis, genio della comicità americana, con il quale darà vita a un sodalizio formidabile. La loro prima esibizione, in programma il 25 luglio 1946 al Club 500 di Atlantic City, prelude a 10 anni di lavoro assieme, in cui il duo realizza 16 film. Da La mia amica Irma del 1949 a Hollywood o morte del 1956, e conduce programmi radio e TV di enorme successo. Il cliché su cui si basano i loro numeri o le trame delle loro pellicole, bene o male, è sempre lo stesso. Dean Martin cerca di cantare una canzone mentre Jerry Lewis lo disturba. Mille trovate esilaranti, però il più delle volte improvvisate sul momento, rendono ogni loro esibizione un trionfo. Arrivata la rottura con Lewis, in molti pensano che Martin sia destinato a scomparire dallo showbiz. In realtà, nel 1954, quando esce That's Amore, scritta dall'amico

Nella seconda metà degli anni 50, mentre le sue canzoni vendono milioni di dischi in tutto il mondo, Dean Martin interpreta anche alcune delle pellicole più amate del periodo. Nel 1958 recita nei Giovani Leoni con Marlon Brando e Montgomery Clift e nel 1959 interpreta il complesso ruolo dell'alcolizzato Dude, l'aiuto sceriffo di John Wayne, nel classico del western Un dollaro d'onore. Negli anni 60 entra a far parte del Rat Pack, il gruppo di uomini di spettacolo fondato da Humphrey Bogart, Spencer Tracy, Frank Sinatra e David Niven, del quale fanno parte anche Sammy Davis Jr., Peter Lawford e Joy Bishop. Con il Rat Pack, Dean Martin interpreta diversi film, tra cui Colpo Grosso, Tre contro tutti e Quattro di Chicago. Dal 1965 al 1974, inoltre, conquista l'audience televisiva di tutta America, conducendo sulla NBC un proprio programma settimanale, The Dean Martin Show. Sempre negli anni 60 è più volte al vertice della classifica americana dei dischi più venduti. Nel 1966 arriva al numero uno di tutto il mondo con l'album Strenna, The Dean Martin Christmas Album. Buonasera.

Negli anni 70 Dean Martin, a causa di alcuni problemi di salute, è costretto a rallentare la sua attività di showman. Questo però non gli impedisce di pubblicare tutta una serie di fortunatissimi dischi. My Woman, My Woman, My Life del 1970, For the Good Times del 1971, Dino del 1972, Sitting on the Top of the World e You Are the Best Thing That Ever Happened to Me del 1973 e Once in a While, che viene registrato nel 1974 ma pubblicato solo nel 1978. A dispetto dei suoi acciacchi, però, non appena gli è possibile, Dean Martin continua ad esibirsi con gli altri del Rat Pack in memorabili show a Las Vegas. Il clima all'interno della banda dei ratti è tale che lo stesso Dean Martin dirà della collaborazione con gli altri amici e colleghi Frank Sinatra e Sammy Davis Jr.: la soddisfazione che ho lavorando con questi due scansa fatiche è che ci divertiamo più noi del pubblico. Epiche le locandine dei concerti in cui campeggia la scritta: stasera Dean Martin, forse con Frank, forse con Sammy. When

Nel 1983 Dean Martin pubblica The Nashville Session, il suo secondo album a spopolare nella classifica country and western. Due anni dopo, nel 1985, lo showman entra per l'ultima volta in una sala di registrazione per incidere il singolo LA is my home. Compiuti 70 anni nel 1987, Martin interpreta l'ultimo dei suoi ben 51 film, Congiure parallele. Ormai stanco e malato, nel 1988, al termine di una trionfale tournée con gli amici di sempre, Frank Sinatra e Sammy Davis Jr., decide di ritirarsi totalmente dalle scene. A mettere la parola fine alla sua stellare carriera è principalmente la morte in un incidente aereo di suo figlio Dean Paul Martin, anch'egli attore e cantante. Ormai ridotto quasi a un vegetale, Dean Martin muore per enfisema il giorno di Natale del 1995. Sulla sua tomba, che si trova nel cimitero di Westwood in California, un epitaffio particolare: Everybody Loves Somebody Sometime. Tutti amano qualcuno prima o poi. Titolo del brano con il quale nel 1964 Dean Martin riuscì nell'impresa di spodestare i Beatles al primo posto della Top 100 americana.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Jerry Halliwell.
3: È il 6 agosto del 1972 a Watford e i giovani coniugi Halliwell, lei di origini spagnole e lui inglese, stringono fra le braccia la loro piccola Geraldine Estelle. Tutto sembra radioso come questa calda estate e né mamma né papà possono immaginare che quella bambina così placida darà loro parecchio filo da torcere. Geraldine, anzi Jerry come la chiamano tutti, a soli 16 anni scappa di casa per tentare la fortuna nello showbiz. Gli inizi sono davvero difficili e la ragazzina si ritrova a fare la ballerina di nightclub e, per sbarcare il lunario, posa anche come modella per riviste per soli uomini come Penthouse e Playboy. Grazie ad alcuni produttori televisivi, debutta sul piccolo schermo come valletta della versione turca del quiz Ok, il prezzo è giusto. Ma è solo nel 1994 che imbocca finalmente la strada per il successo. Tutto avviene in maniera davvero casuale. Dopo essersi presentata in risposta a un annuncio in cui si cercano 5 ragazze che formino una band musicale, entra nelle Spice Girls e, assieme a Melanie C, Melanie B, Emma Bunton e Victoria Beckham, conquista le vette delle classifiche di tutto il mondo. Essere una delle componenti della celebre formazione, però, non è il suo traguardo e dopo 2 anni di clamore come Ginger Spice, soprannome dovuto ai suoi capelli, lascia le compagne. L'addio avviene durante una tournée mondiale il 31 maggio del 1998 e suscita una eco mediatica senza precedenti. L'anno dopo, la Halliwell è già pronta a debuttare come solista con l'album Schizophonic, che diventa subito un numero uno.

Look at Me, il singolo che apre Schizophonic, proietta Jerry Halliwell in cima alle classifiche di vendita di dischi di tutto il pianeta. Nel video del pezzo, girato in bianco e nero, la cantante di Watford dà il definitivo addio alle ex colleghe Spice Girls, proponendo sequenze di un immaginario funerale della rossa Ginger. Impegnata a rilasciare interviste e a farsi fotografare per le copertine dei giornali musicali, ma anche per le riviste di moda e di costume, Jerry non è più solo una delle ragazze di un gruppo, ma ha finalmente conquistato il centro della scena. E come popstar se la cava benissimo. Oltre a Look at Me, anche gli altri singoli tratti dal suo primo CD, Micico Latino, Lift Me Up e Bag It Up, arrivano nella top 10 delle charts di tutto il mondo. Desiderosa di far parlare di sé, nel bene o nel male poco importa, la Halliwell nel 2000 ai Brit Awards si presenta uscendo da un paio di cosce gigantesche assieme a un gruppo di ballerini dai capelli rosa che spoglia durante la sua performance. Polemiche e gente che grida allo scandalo alla fine del set non mancano. Per l'ex Spice Girls è il trionfo.

Se il 2000 è stato proprio l'anno che Jerry Halliwell voleva, ovvero una serie di mesi in cui milioni di persone delle più disparate nazionalità si sono dedicate a lei per ammirarla o criticarla, il 2001 è destinato a farle bissare ogni precedente record raggiunto in fatto di popolarità o vendite di dischi. Il 5 marzo, come apripista del nuovo e secondo CD Scream If You Wanna Go Faster, la cantante inglese pubblica It's Raining Men, una cover delle Weather Girls che balza immediatamente in cima alla classifica. In pochi giorni il nuovo album della Halliwell viene certificato disco d'oro nel Regno Unito e il video girato per Lit, che vede l'ex Spice Girls alle prese con una rilettura delle scene salienti del film Flashdance e di alcune sequenze corali di Fame, viene trasmesso continuamente dai canali tematici musicali. Tuttora una delle canzoni più conosciute della cantante in Italia, It's Raining Men, è stato scelto da Maria De Filippi come sigla del suo seguitissimo programma TV Amici.

All'indomani del travolgente successo riscosso da It's Raining Men, Jerry Halliwell si prende una pausa. A riportarla al numero 1 della UK chart nel novembre 2004 è Ride It, il primo singolo estratto dal suo terzo album intitolato Passion. A differenza dei precedenti lavori, quest'ultimo disco non ottiene i risultati commerciali sperati e Jerry arriva alla rottura con la sua etichetta, la EMI, e si ritira temporaneamente dalle scene, per dare alla luce nel 2006 Bluebell Madonna, la bambina avuta dal regista inglese Sasha Gervasi. A farla ritornare sotto i riflettori nel 2007 è la reunion delle Spice Girls e nel 2016 il progetto Jam, ovvero il trio formato con le ex compagne Mel B ed Emma Bunton. Impegnata anche a diventare una celebre scrittrice di romanzi per bambini, la Halliwell, il 15 maggio 2015, sposa Christian Horner, direttore sportivo del team di Formula 1 Red Bull, dal quale avrà un bambino nel 2017. Sempre nel 2017 torna sulla scena con il singolo Angels in Chains, dedicato alla memoria di George Michael, suo grande amico, e annuncia di lavorare al suo nuovo album.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Queen.
2: Lasciateci divertire il nostro pubblico. Questo è il motto dei Queen, uno dei gruppi più amati di tutti i tempi, una band capace di cantare la vita di tutti i giorni, suscitando emozioni forti e di raccontare dell'animo umano con ironia. Il primo concerto della regina si tiene nel giugno del 1971, nel Surrey. Sul palcoscenico ci sono il chitarrista londinese Brian May, il batterista di Norfolk, Roger Meadows Taylor, il bassista di Leicester, John Deacon e Freddie Mercury, ovvero Frederick Bulsara, un ragazzo nato a Zanzibar che si è trasferito a Londra appena adolescente. Colorati e trascinanti, i componenti del quartetto alternano esibizioni dal vivo e studi universitari. Solo dopo aver conseguito il diploma di laurea, i quattro si gettano a capofitto nella musica e nel luglio 1973 esordiscono con il 33 giri intitolato semplicemente Queen. A parte gli ascoltatori più curiosi, pochi si accorgono della nascita di questa brillante stella del firmamento rock. Perché i Queen ottengano i primi successi, bisogna attendere il marzo 1974 e l'uscita del singolo The Seven Seas of Rye, estratto dal secondo album Queen Second. Pochi mesi ancora e nel novembre dello stesso anno, la band si impone nel Regno Unito e negli Stati Uniti Sheer Heart Attack e il singolo Killer Queen. She keeps...

Dopo il primo tour americano e quello giapponese, nel dicembre 1975 i Queen danno vita ad un ambizioso progetto discografico, il 33 giri A Night at the Opera. Il titolo del disco, citazione dell'omonimo film dei fratelli Marx, esprime a parola l'idea di fondo dell'opera, che vuole essere un'ideale colonna sonora di una serata di intrattenimento leggero. Il singolo Bohemian Rhapsody, tratto da questo album, è una delle canzoni più conosciute della storia del rock. Freddie Mercury, in A Night at the Opera, gioca con la sua fantastica voce, spaziando dal falsetto alla lirica. L'effetto è strabiliante, un capolavoro teatral musicale in cui il cantante protagonista è uno, ma è capace di infiniti travestimenti. L'inizio del 1976 vede il complesso impegnato negli Stati Uniti per un lungo tour, che comunque non impedisce ai quattro di rientrare in studio per registrare A Day at the Races, una straordinaria strenna natalizia che include la struggente Somebody to Love.

Nel novembre 1977 i Queen pubblicano il seguito di A Day at the Races, ovvero News of the World, raccolta di inediti che contiene due delle più famose canzoni del gruppo, We Will Rock You e We Are the Champions. Un anno dopo esce Jets. Il primo singolo estratto è Bicycle Race, una canzone abbinata a due diversi video, uno censurato e uno che fa vedere ragazze nude intente in una gara di ciclismo. Tra gli altri brani, Don't Stop Me Now, Mustafa, Jealousy e If You Can Beat Them. Ancora un anno e i Queen pubblicano Live Killers, doppio album registrato dal vivo. Il primo periodo della carriera del gruppo si chiude con l'ennesimo successo, The Game, disco che esce nel mese di luglio 1980. Il fenomeno della disco music nel frattempo contagia anche i Queen, che firmano l'intrigante Another One Bites the Dust. Gli anni 80 si aprono con la colonna sonora del film Flash Gordon e un singolo, Under Pressure, inciso con l'icona del rock David Bowie. La voglia di far divertire il pubblico però è ancora l'obiettivo più grande della regina, che sforna album come Hot Space, maggio 1982, The Works, febbraio 1984, Live Magic, 1986 e A Kind of Magic, giugno 1986, e singoli come Body Language, Radio Gaga e I Want to Break Free. Hit conosciute universalmente, a cui seguono altre canzoni storiche come I Want It All, tratto da The Miracle del 1989

Nel febbraio 1991, Freddie Mercury e Queen realizzano il singolo Innuendo. Le voci di una possibile malattia dell'istrionico cantante del gruppo si fanno più insistenti e da lì a poco il frontman lascerà i fan. Fan che aveva già salutato, alla sua maniera colorata e solare, durante l'ultimo concerto dal vivo della band, il 9 agosto 1986, al Nibworth Park di Stevenage, dicendo: "Arrivederci, bellissime bellezze. Buonanotte, sogni d'oro. Vi amo." La stella dei Queen era già immortale. Per renderla ancora più splendente, però, Freddie Mercury regala al mondo un ultimo, straordinario brano, The Show Must Go On. E lo show è realmente andato avanti, grazie a tributi memorabili come il Freddie Mercury Tribute, organizzato il 20 aprile 1992, lunedì di Pasquetta, al Wembley Stadium di Londra. Un evento a cui partecipano 72.000 paganti, che viene anche trasmesso in tutto il mondo per circa 1 miliardo di telespettatori. Tra gli ospiti George Michael, che canta Somebody to Love, Axl Rose, alle prese con Bohemian Rhapsody, David Bowie e Annie Lennox, Under Pressure e Zucchero.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 6 e un minuto.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei...
3: Cranberries!

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Milano Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo 1 euro al mese per i primi 3 mesi. Hai saputo e ora Dossier.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 7 e un minuto.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo, ultimi giorni per il Salone del Libro di Torino, che fa dominare in questo weekend i temi editoriali e, come di consueto, a fotografare lo stato del settore sono arrivati i numeri dell'AIE presentati proprio al Salone. Gerardo De Vivo.
8: Effetto traino del bonus biblioteche che spinge il sud, le librerie indipendenti e gli editori più piccoli. Il mercato del libro viaggia ancora in chiaroscuro, secondo l'analisi dell'Associazione Italiana Editori, che ha presentato l'andamento dei primi quattro mesi del 2026. Migliorano i numeri, con un balzo secondo solo alla Spagna a livello europeo. Le librerie fisiche hanno fatto registrare un più 7,5% a valore, mentre l'online si mantiene stabile, la grande distribuzione subisce una flessione del 14,6%. Migliorano nel complesso le librerie indipendenti, che incrementano le vendite a copie del più 11,3%, pari a 448.000 copie. A trainare il settore sono la narrativa di genere, romance in testa, graphic novel e i libri per la prima infanzia, mentre spicca anche il dato sui fumetti, più 14% nei primi mesi di quest'anno. Il bonus interviene in un anno difficile, ci auguriamo sia confermato e stabilizzato al partire dal 2027, sottolinea il presidente dell'AIE, Cipolletta. Cala intanto la domanda sui testi universitari e nella saggistica.
7: Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui, buon ascolto.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Gamma Radio Weekend.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.com.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
7: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
8: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali.
7: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
8: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
7: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.

0: saluta gli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica per lo più stabile e soleggiata sulla Lombardia e con temperature che inizieranno a guadagnare qualche grado, valori infatti anche fino ai 21-22 gradi. Infiltrazioni di aria umida in quota porteranno invece molta variabilità nella giornata di lunedì, ma con temperature che si manterranno pressoché stazionarie. Vi anticipo che la settimana sarà stabile ed assolata praticamente ovunque e con temperature che saranno via via in aumento e valori più in linea con le medie del periodo. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei...
4: Cranberries!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 8.
3: Renault.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Benvenuti all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. Confusione, disorientamento, sonnolenza, cambiamenti di umore, difficoltà di concentrazione e memoria, fino ad arrivare nei casi più gravi a coma e danni neurologici permanenti, sono i sintomi di grave impatto sulla vita quotidiana dell'encefalopatia epatica, la seconda manifestazione più grave e frequente della cirrosi scompensata dopo l'ascite, con il 30-45% dei pazienti cirrotici che sviluppa almeno un episodio, una complicanza e elevata complessità clinica, andamento cronico recidivante, sottodiagnosticato, riconosciuta tardivamente, causata dall'incapacità del fegato di eliminare tossine come l'ammoniaca che si accumulano nell'organismo e raggiungono il cervello. Fino al 50% degli esami di imaging negli anziani potrebbe essere considerato non necessario o a basso valore clinico, un fenomeno che incide direttamente sulle liste d'attesa, sulla sostenibilità del sistema sanitario nazionale, sulla qualità dell'assistenza ai pazienti più fragili. Di questi temi si è discusso al convegno Attualità in Radiologia tra nuove strategie organizzative e gestionali di imaging geriatrico, promosso dalla SIRM, Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica, nell'ambito del raduno annuale dei gruppi regionali Emilia-Romagna e Marche, organizzato a Fermo nei giorni scorsi. L'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA ha approvato la rimborsabilità di tislelizumab, farmaco immuno-oncologico in 3 tumori difficili da trattare e che nella maggior parte dei casi vengono individuati in fase avanzata, i carcinomi dello stomaco, dell'esofago e del polmone. La comunità B1 tislelizumab ha già ricevuto il via libera da parte dell'Agenzia Regolatoria Europea per 9 indicazioni ed è l'asset fondamentale della pipeline dell'azienda per i tumori solidi. Con l'approvazione di AIFA, è stato ricordato nel corso di un incontro con la stampa a Milano, anche i pazienti del nostro paese colpiti dalle 3 neoplasie in stadio metastatico possono beneficiare degli importanti progressi dell'innovazione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Gamma Radio Weekend.

0: stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda e Jae Koo. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova Jae Koo 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e Jae Koo di Via dei Missaglia 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Varzi via Alcide De Gasperi. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre Ins.
2: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
3: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa, TAN 4,99, TAEG 6,03.
5: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è a Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano!
6: Autorigol!
7: A Milano dal 1906.

0: agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende una domenica all'insegna del sole sul nord-ovest, tempo infatti in ulteriore miglioramento e con temperature in ripresa anche di qualche grado, punte massime che specie in pianura sfioreranno i 22-23 gradi. Lunedì infiltrazioni di aria umida in quota porteranno molta variabilità, specialmente sui rilievi, poi il resto della settimana sarà per lo più stabile e soleggiato e con temperature in ulteriore aumento, valori più in linea con le medie del periodo. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
5: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
6: Oggi, le più belle dei...
7: Cranberries!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
1: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
0: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigoldi Skoda Milano.
1: Questa era un'edizione straordinaria. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
6: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox!
8: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere, con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su Mocauto Group. .com. M come Milano, M come Mocauto.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 9. Minuto.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Orrore a Modena, dove il 31enne Salim El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro passanti e ciclisti nel centro cittadino e poi ha aggredito altre persone con un coltello. Nicola De Muro.
6: 8 feriti, di cui 4 gravissimi, è il bilancio dell'attacco di ieri pomeriggio nel centro di Modena. 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia e con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato poi bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo.
5: La tragedia delle Maldive: nelle operazioni per il recupero dei 4 sub italiani morti in una grotta a 60 metri di profondità, ieri anche il decesso di un soccorritore, un sergente delle forze armate maldiviane. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani. Yannick Sinner batte 6-2, 5-7-6-4. Medvedev vola in finale agli internazionali d'Italia. Alle 17 la finale contro il norvegese Ruud, prima la finale del doppio con gli azzurri Bolelli-Vavassori. Da Laura Supino, buona giornata.
7: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Gamma Radio Weekend.

0: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare, vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali.
4: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
1: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
4: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
5: Voglio più, più, più.
6: Ma più cosa?
5: Più risparmio.
6: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
6: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
5: Questa è convenienza.
6: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
8: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città. Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica per lo più stabile e soleggiata sulla Lombardia e con temperature che inizieranno a guadagnare qualche grado, valori infatti anche fino ai 21-22 gradi. Infiltrazioni di aria umida in quota porteranno invece molta variabilità nella giornata di lunedì, ma con temperature che si manterranno pressoché stazionarie. Vi anticipo che la settimana sarà stabile ed assolata praticamente ovunque e con temperature che saranno via via in aumento e valori più in linea con le medie del periodo. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei...
3: Cranberries!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
2: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Monza Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
5: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere, con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su Mocauto Group. Punto com. M come Milano, M come Mocauto.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Terrore a Modena, dove il 31enne Salim El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro i passanti nel centro cittadino e ha poi aggredito altre persone con un coltello. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi, 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia e con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo. In visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e ai feriti arriveranno oggi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Ieri entrambi avevano telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere la solidarietà di tutto il paese. Il responsabile paghi fino in fondo, aveva detto Meloni. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche, polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. Proseguono con enorme difficoltà le operazioni per recuperare i 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà alle Maldive. Finora ha recuperato un solo corpo. Ieri un sergente delle forze armate maldiviane deceduto dopo un malore in fase di decompressione, episodio che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. Restano bloccati nelle grotte che stavano esplorando i corpi della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale e dei ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Recuperato solo il corpo del capo barca, il padovano Gianluca Benedetti. Le indiscrezioni su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran si moltiplicano. Media statunitense e israeliani parlano di preparativi ormai avanzati. E da Teheran il presidente Masoud Pezeshkian ha chiesto al Papa di mobilitare la comunità internazionale contro quella che definisce una pressione illegittima degli Stati Uniti. L'Iran sostiene inoltre di aver attivato un piano per regolare il traffico nello stretto di Hormuz e afferma che alcuni paesi europei avrebbero avviato contatti per garantire il passaggio delle proprie navi, anche se da Bruxelles non arrivano conferme. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Solo sulla capitale abbattuti 120 velivoli, i cui detriti hanno contribuito a danneggiare diverse strutture. Tennis, Jannik Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4 Medvedev e vola in finale agli Internazionali d'Italia. Alla ripresa del match interrotto venerdì per la pioggia, all'azzurro è bastato un quarto d'ora per chiudere il terzo e decisivo set. E alle 17 la finale contro il norvegese Ruud. Prima la finale del doppio con gli azzurri Bolelli-Vavassori. Calcio, i match che riguardano la corsa Champions aprono oggi alle 12 la penultima giornata di Serie A. Tra le partite spicca il derby della capitale Roma-Lazio. È tutto, a più tardi.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Gamma Radio Weekend.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Varzi via Alcide De Gasperi. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.

saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende una domenica all'insegna del sole sul nord-ovest, tempo infatti in ulteriore miglioramento e con temperature in ripresa anche di qualche grado, punte massime che specie in pianura sfioreranno i 22-23 gradi. Lunedì infiltrazioni di aria umida in quota porteranno molta variabilità, specialmente sui rilievi, poi il resto della settimana sarà per lo più stabile e soleggiato e con temperature in ulteriore aumento, valori più in linea con le medie del periodo. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro? 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle dei...
2: Cranberries!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: essere. Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese.
1: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499 TAEG 603.
0: Solo a maggio e giugno Autorigoldi Volkswagen Milano è a Merlata Blum. Se acquisti lì la tua Volkswagen hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
2: Autorigoldi
3: a Milano dal 1906.
4: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
5: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
6: Hai sentito?
7: A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
8: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
6: Sì, ad esempio Citroen C3 a 15.900 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
8: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
6: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
9: Chiudi gli occhi. Lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
12: Non ce n'è per nessuno, è dichiaro a tutti. Lecco Today è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Lecco e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Lecco Today si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Lecco Today.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 11 e un minuto.
3: Renault.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Gamma Radio, giornale radio.
6: Tennis: Jannik Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4 Medvedev e vola in finale agli Internazionali d'Italia. Alla ripresa del match interrotto venerdì per pioggia, all'azzurro è bastato un quarto d'ora per chiudere il terzo e decisivo set. Alle 17 la finale contro il norvegese Ruud.
7: Sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse.
6: Alle 14 la finale del doppio Bolelli-Vavassori contro Granoyer Zebaios. Il titolo femminile va all'Ucraina Svitolina, vittoriosa in 3-7 sulla statunitense Goff. Calcio: penultima di Serie A, alle 12 il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia. Alle 18 Atalanta-Bologna, 20:45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Andata delle semifinali playoff di Serie B, Juve-Stabia-Monza 2-2. Stasera alle 20 Catanzaro-Palermo. Alex Marquez ha vinto la sprint MotoGP del Gran Premio di Catalogna. Alle 14 la gara lunga in pole a Costa. Pallavolo: Perugia Aluron Xavier, c'è la finale della Champions League maschile, il via alle 17. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
8: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: autunno tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
2: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
7: Gamma Radio Pubblicità, per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro? 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle dei...
2: Cranberries!

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Gamma Radio. Solo le più belle. Gamma Radio. Solo le più belle.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Gamma Radio Golden Hits.

0: Gamma Radio. Gamma
1: Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: È mezzogiorno.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Cadere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
10: Il presidente Mattarella e la premier Meloni oggi in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti del folle attacco di ieri. 4 quelli in gravi condizioni, una donna lotta tra la vita e la morte. Strage e lesioni gravissime, le accuse mosse contro il 31enne Salim El Kudri, che ha lanciato la sua auto contro i passanti nella centrale via Emilia. L'uomo, con problemi psichiatrici, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Scattato da ieri l'obbligo di targa per i motorini elettrici, per i trasgressori previste multe pesanti fino a 400 euro. Le associazioni di settore lamentano però ritardi nel rilascio dei contrassegni. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
11: Assoutenti condivide l'obiettivo di aumentare sicurezza e tracciabilità dei monopattini, ma stiamo denunciando forti criticità applicative. Molti utenti hanno presentato regolarmente la richiesta del contrassegno, ma rischiano comunque multe fino a 400 euro a causa dei ritardi degli appuntamenti della motorizzazione locale.
10: Sciopero generale nazionale di 24 ore domani, proclamato da USB, interessati tutti i settori pubblici, scuola, sanità e soprattutto trasporti ferroviari e locali. Da Laura Supino, buona giornata.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usato Center Civilla questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
0: Sì, ad esempio Hyundai i10 a 16.200 euro, prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
1: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
0: Usato Center Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere, con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su Mocauto Group. .com. M come Milano, M come Mocauto.
5: Voglio più, più, più.
6: Ma più cosa?
5: Più risparmio.
6: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
6: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
5: Questa è convenienza.
6: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna

0: nazionale promosso dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei...
3: Cranberries!

0: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da INS ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora INS è vicina a casa sua, a Varzi via Alcide De Gasperi. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre INS.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
4: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
5: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
6: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
5: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverati in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli, qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
4: La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Tennis, attesa alle stelle per la finale degli Internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
7: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
6: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del Presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
7: È bello, bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
6: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Vavassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
4: Ed è tutto per oggi. Buona domenica.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
10: Prenditi un Sunseeker.
8: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.

0: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Varzi via Alcide De Gasperi. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
1: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
2: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAEG 603.
3: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è a Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano!
4: A Milano dal 1906.
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
10: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere, con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su Mocauto Group. .com. M come Milano, M come Mocauto.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei...
4: Cranberries!

0: scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
3: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
4: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
5: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAEG 603.
4: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è a Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
6: Autorigoldi
7: a Milano dal 1906.
8: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 14

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
3: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La guerra presenta il conto. Secondo i nuovi dati Istat, l'inflazione torna a mordere.
4: Gli effetti della guerra si stanno cominciando a far sentire sull'economia italiana. Oggi l'Istat è uscito con i dati sull'inflazione, quindi sull'aumento dei prezzi al consumo. Ebbene, la fiammata dell'inflazione inizia ad essere sempre più forte. Mese su mese, quindi aprile su marzo, siamo a più 1,1%. Se invece allarghiamo il campo a tutto l'anno, siamo addirittura a più 2,7%. E fra i beni che hanno visto un aumento più forte ci sono soprattutto quelli energetici e quelli alimentari, quindi da una parte i carburanti, ovviamente benzina, diesel, le bollette di gas e luce, dall'altra parte appunto il cosiddetto carrello della spesa, tutti i beni alimentari che tutti quanti noi compriamo insomma nei supermercati tutti i giorni insomma. E questa cosa poi va a colpire ovviamente i redditi più bassi, cioè quei redditi su cui diciamo sbatte di più insomma la spesa sia dell'energia sia dell'alimentazione, che sono delle spese come sappiamo bene incomprimibili. E nel frattempo appunto il debito pubblico italiano, e qui ci sono i dati di Banca Italia, continua ad aumentare, continua ad essere sempre più forte, tant'è che Giorgetti è dovuto intervenire. Il ministro dell'economia ha detto che in una situazione del genere, così molto molto incerta, con la guerra in Iran che non accenna a diminuire, lo stretto di Hormuz che non si apre, l'Italia deve essere molto prudente nella spesa pubblica, nei conti pubblici, e quindi sembrerebbe che diciamo lo sforamento di bilancio auspicato da molti non sia nelle corde del Ministro dell'Economia. Poi lo scriveremo presto, perché venerdì prossimo scadranno gli sconti fiscali sulle accise su diesel e benzina, e vedremo se il governo riuscirà ad prorogarlo ulteriormente oppure farlo finire.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica. In onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Gamma Radio Weekend.

0: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
0: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
1: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
0: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
2: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
3: Voglio più! Più! Più!
4: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
4: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
7: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
6: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
7: Questa era un'edizione straordinaria.
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.

0: gli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi sul nord-ovest. Giornata di domani invece che vedrà un graduale aumento della copertura nuvolosa e dell'instabilità per il transito di una perturbazione. Sarà comunque un avvio di giornata nel complesso discreta, ma poi dal pomeriggio sopraggiungeranno precipitazioni sparse, principalmente sui rilievi, ma qualche fenomeno sconfinerà fin verso le pianure. Precipitazioni localmente a sfondo temporalesco sul basso Piemonte. Temperature che saranno ancora al di sotto delle medie stagionali. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle dei...
2: Cranberries!

0: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Milano Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi 3 mesi. Hai saputo? E ora Dossier.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda è già EQ di Via dei Missali 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
5: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Arriva il monito di Draghi, l'Europa è sola.
6: È sola e deve far conto solamente sulle proprie forze. Ormai è abbastanza evidente come gli Stati Uniti ragionino in maniera differente. Per Trump, per l'America trumpiana, l'Europa non è più un alleato solido, l'America non è più il guardiano del mondo che vuole preservare la compattezza e la prosperità in pace dell'intero Occidente. Quindi proprio per questo bisogna essere, dice Draghi, molto più assertivi, molto più fermi con gli americani, quindi ovviamente preservare una partnership che è storica, che arriva appunto da ormai quasi un secolo, ma considerando che l'Europa appunto deve fare da sé e quindi deve superare tutte le vulnerabilità che ancora ha. Le vulnerabilità sono tante, partendo da l'integrazione europea che purtroppo si è bloccata, non sta progredendo alla velocità che servirebbe in questi momenti, ma le vulnerabilità sono anche economiche, come per esempio la grande dipendenza che abbiamo dalle fonti fossili, quindi da petrolio, da gas per quanto riguarda l'energia, ma anche la grande dipendenza dalle cosiddette materie prime critiche, i minerali critici che sono fondamentali per la tecnologia. Appunto, poi la tecnologia è l'altro punto su cui Draghi insiste, che dobbiamo sostanzialmente recuperare lo svantaggio nei confronti sia dell'America ma anche della Cina.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Gamma Radio Weekend.

0: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Varzi via Alcide De Gasperi. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
1: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
2: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una temporanea tregua dalle perturbazioni questa domenica 17 maggio sulla Lombardia. Il tempo è per lo più asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature inferiori rispetto alle medie del periodo, ma comunque il leggero incremento rispetto alle giornate precedenti attorno ai 20-22 gradi. La giornata di domani vedrà un nuovo cambiamento per il passaggio di una zona di bassa pressione. Tornerà a parecchia nuvolosità, foriera di precipitazioni nella seconda parte del giorno, fenomeni localmente di moderato forte intensità. Attenzione dunque a possibili criticità. Ulteriori dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Musica senza tempo.

0: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
1: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
0: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
1: Questa era un'edizione straordinaria.
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
9: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
10: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
9: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
10: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
9: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato, è già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi e ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al Sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionale d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.
4: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Gamma Radio Weekend.

0: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
2: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Shop like a Fox!
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAEG 6,03.
8: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è a Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano!
9: Autorigol! A Milano dal 1906.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei...
3: Cranberries!

0: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
1: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
0: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Gamma Radio.

0: grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Monza Today Dossier. Il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
5: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
5: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
7: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
6: Sì, ad esempio Citroen C3 a 15.900 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
7: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
6: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda è già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su Mocauto Group. .com. M come Milano, M come Mocauto.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
5: Bentrovati all'appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Colpo alle Big Tech, la Corte Europea, legittimo l'equo compenso agli editori, scopriamo i dettagli.
6: Doppio colpo dall'Unione Europea verso le grandi piattaforme social. Doppio colpo che arriva in una giornata in cui prima di tutto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha riconosciuto valido il regolamento dell'AGCOM italiana che prevedeva e prevede un equo compenso per tutti gli editori i quali mettono di fatto a disposizione di Meta i propri contenuti giornalistici. Quindi riconosce la Corte di Giustizia UE che sostanzialmente gli editori hanno tutto il diritto di chiedere un compenso per le big tech che utilizzano i propri articoli giornalistici, cosa che tuttora non avviene. E questo riconosce appunto, contempera in certo senso da una parte la libertà di informazione e dall'altra parte il diritto alla proprietà intellettuale. Il secondo colpo, sempre nei confronti di Meta, TikTok, X, insomma tutte le altre piattaforme, viene invece da Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, che ha detto sostanzialmente che sono pronte, sarebbe solamente insomma questione di giorni, delle nuove norme che in qualche modo vanno a contrastare il fenomeno della dipendenza social da parte dei giovani e giovanissimi, delle norme che andrebbero insomma in qualche modo a regolare alcuni meccanismi di dipendenza, come per esempio lo scrolling infinito, le notifiche push e via di seguito. Insomma, l'Unione Europea batte un colpo verso insomma lo strapotere delle piattaforme big tech, soprattutto americane.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Gamma Radio Weekend.
9: No choice but to hear you. You stated your case. Time and

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
3: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una temporanea tregua dalle perturbazioni questa domenica 17 maggio sulla Lombardia. Il tempo è per lo più asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature inferiori rispetto alle medie del periodo, ma comunque il leggero incremento rispetto alle giornate precedenti attorno ai 20-22 gradi. La giornata di domani vedrà un nuovo cambiamento per il passaggio di una zona di bassa pressione. Tornerà a parecchia nuvolosità, foriera di precipitazioni nella seconda parte del giorno, fenomeni localmente di moderato forte intensità. Attenzione dunque a possibili criticità. Ulteriori dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle dei...
5: Cranberries!

0: stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere, con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Insa ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Insa è vicina a casa sua, a Varzi via Alcide De Gasperi. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Insa.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
0: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usato Center Civilla questo mese.
3: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
0: Sì, ad esempio Hyundai i10 a 16.200 euro, prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
3: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
0: Usato Center Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
5: Bentrovati all'appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Colpo alle Big Tech, la Corte Europea, legittimo l'equo compenso agli editori, scopriamo i dettagli.
6: Doppio colpo dall'Unione Europea verso le grandi piattaforme social. Doppio colpo che arriva in una giornata in cui prima di tutto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha riconosciuto valido il regolamento della GCOM italiana che prevedeva e prevede un equo compenso per tutti gli editori i quali mettono di fatto a disposizione di Meta i propri contenuti giornalistici. Quindi riconosce la Corte di Giustizia UE che sostanzialmente gli editori hanno tutto il diritto di chiedere un compenso per le big tech che utilizzano i propri articoli giornalistici, cosa che tuttora non avviene. E questo riconosce appunto, contempera in certo senso da una parte la libertà di informazione e dall'altra parte il diritto alla proprietà intellettuale. Il secondo colpo, sempre nei confronti di Meta, TikTok, X, insomma tutte le altre piattaforme, viene invece da Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione europea, che ha detto sostanzialmente che sono pronte, sarebbe solamente insomma questione di giorni, delle nuove norme che in qualche modo vanno a contrastare il fenomeno della dipendenza social da parte dei giovani e giovanissimi, delle norme che andrebbero insomma in qualche modo a regolare alcuni meccanismi di dipendenza, come per esempio lo scrolling infinito, le notifiche push e via di seguito. Insomma, l'Unione Europea batte un colpo verso insomma lo strapotere delle piattaforme big tech, soprattutto americane.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
7: Mongemono Protein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Gamma Radio Golden Eats.

0: Gamma Radio Golden Hits.
1: I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
4: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad!
5: Via.
4: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
4: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
2: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet, internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
8: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda è già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su Mocauto Group. .com. M come Milano, M come Mocauto.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei...
3: Cranberries!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando Gamma Radio.
2: Gamma Radio.
1: Golden Hits.

0: fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
1: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAEG 603.
0: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è a Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano!
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Lecco Today è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Lecco e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Lecco Today si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Lecco Today.
10: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
12: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 19.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Kronos Prometeo. Si è svolta ad aprile presso l'Università IULM di Milano la nuova edizione del L'Oréal for the Future Day, evento annuale di riferimento per L'Oréal Italia dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale. Simone Targhetti Ferri, Sustainability Director L'Oréal Italia.
5: Ci siamo dati obiettivi concreti nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Poi abbiamo degli obiettivi di circolarità. Ovviamente ci siamo dati obiettivi di ridurre del 50% l'intensità del packaging nei nostri prodotti rispetto al 2019. Anche qui siamo on track, stiamo avanzando, stiamo passando al refill, alle ricariche, stiamo passando a packaging più sostenibili. Questo ci aiuterà ovviamente in questo grande sforzo. E poi ci siamo dati degli obiettivi chiave come quello di recuperare il 100% delle acque industriali, quindi di dare vita a The Water Loop per risparmiare una risorsa idrica oggi sempre più a rischio. E devo dire che anche qui siamo oltre il 50% e quindi questo è un obiettivo che stiamo raggiungendo.
4: Terna ai vertici della sostenibilità mondiale. Il gestore della rete di trasmissione nazionale è stato incluso per la 17ª volta consecutiva nel Dow Jones Best in Class World Index di Standard & Poor's Global, indice finanziario internazionale che seleziona le eccellenze in ambito ESG. Dal 22 al 24 maggio 2026 torna in tutta Italia il Retake Day. Dalle periferie ai centri storici, dalle spiagge ai parchi urbani, in oltre 20 città prenderanno vita eventi ecologici e iniziative di riqualificazione, rigenerazione e abbellimento degli spazi pubblici. Fabio Insenga, vice direttore di ADN Kronos, presiede la giuria dell'edizione 2026 di Fenice Conai per il giornalismo ambientale giovane. Il premio rivolto a giornalisti under 45 che si sono occupati di temi green, candidature aperte fino al 30 giugno. Un'etichetta commestibile e compostabile capace di ridurre l'impatto ambientale del pack agroalimentare e migliorare la gestione dei rifiuti organici è il risultato di APIL, il progetto coordinato dal Politecnico di Milano insieme a 7 partner scientifici e industriali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Golden Eats.

0: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
1: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
0: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
1: Questa era un'edizione straordinaria.
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
5: Hai sentito?
6: A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
7: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali.
5: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
7: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
5: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
8: Voglio più, più, più.
9: Ma più cosa?
8: Più risparmio.
9: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
8: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
9: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
8: Questa è convenienza.
9: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
12: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
13: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei...
3: Cranberries!

0: ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Gamma Radio Weekend.

0: sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Varzi via Alcide De Gasperi. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
1: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
2: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda e JaeQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova JaeQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto, Omoda e JaeQ di Via dei Missali 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su Mocauto Group. Punto com. M come Milano, M come Mocauto.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 20.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Gamma Radio. Gamma Radio Golden Hits.

0: stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.com.
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
5: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
5: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
7: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
8: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
7: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
8: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
7: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei...
3: Cranberries!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su Fassina.it.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Gamma Radio Golden Hits.
7: Gamma Radio Golden Hits.

0: lusso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missali 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei...
4: Cranberries!

0: Lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere, con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: 22 e 2 minuti.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Gamma Radio Golden Hits.

CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Gamma Radio Golden Hits.
0: The Rock, la grande musica senza compromessi. The Rock.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: mezzanotte e due minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
0: The Rock. The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

Over the Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

0: good.
1: The Rock. The Rock, dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. The Fabulous Music in the Night.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.